0: Bernard, il ronfle maintenant.
1: Oh, mais c'est pas possible, il peut rien faire en silence, les macaronis. Assez.
2: Eh, excusez.
3: Venite tutte e due, tutte e due, più vicino, più vicino.